0: dolore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.